0: Radio Oberösterreich.
1: Vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili. A tratti come